0: Di Benjamin Britten avete ascoltato Lacrime, Reflections on a Song of John Dowland, opera 48. Nobuko Imai, viola. Naoko Yoshino, arpa.
1: Johannes de Limburgia, Descendi in Hortum Meum, versione strumentale. Ensemble Les Miroirs de Musique. Baptiste Romain, direttore.

0: Di Johannes Limburgia abbiamo ascoltato Descendi in Hortum Meum, versione strumentale. Ensemble Le Miroir de Musique, Baptiste Romain, direttore.
1: Charles Cochelin, La loi de la jungle, poema sinfonico opera 175, dal ciclo di poemi sinfonici ispirato al libro della giungla di Rudyard Kipling. Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, diretta da David Zinman.

0: di Charles Koechlin avete ascoltato La Loi de la Jungle, poema sinfonico opera 175, dal ciclo di poemi sinfonici ispirato al libro della giungla di Rudyard Kipling. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino diretta da David Zinman.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto in re maggiore per flauto e archi, K285. Allegro, adagio, rondò. Eckart Haupt, flauto. Peter Mirring, violino. Peter Schikora, viola. Gerhard Pluskvik, violoncello.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Quartetto in Re maggiore per flauto e archi, K285. Eckhart Haupt, flauto, Peter Mirring, violino, Peter Schikora, viola, Gerhard Pluskvik, violoncello.

Arcangelo Corelli, sonata a violino e violone o cimbalo, in re maggiore, opera quinta, numero 1. Grave allegro adagio, grave allegro adagio. Allegro adagio, allegro, adagio, allegro. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo e clavicembalo. Enrico Onofri, direzione.

0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato Sonata a violino e violone o cimbalo in re maggiore opera quinta numero 1. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri violino, Alessandro Palmeri violone, Margaret Köhl arpa, Alessandro Tampieri arciliuto, Riccardo Doni organo e clavicembalo, Enrico Onofri direzione.
1: Modest Mussorgsky, quadri di un'esposizione per pianoforte. Promenade, Gnomus. Promenade, il vecchio castello. Promenade, Tuileries. Bidlo. Promenade, balletto dei pulcini nei loro gusci. Samuel Goldenberg e Schmuile. Promenade, il mercato di Limoges, catacombe. Cum mortuis in lingua mortua. Baba Yaga, la grande porta di Kiev. Pianista Lazar Berman.

0: Di Modest Mussorgsky avete ascoltato Quadri di un'esposizione per pianoforte. Pianista Lazar Berman.
1: Leos Janacek, quartetto per archi numero 1, sonata a Kreutzer, ispirato all'omonimo racconto di Leone Tolstoi. Adagio con moto. Commoto. Commoto, vivo, andante, tempo primo. Commoto, adagio maestoso. Quartetto Pavel Haas, Veronica Jaruskova e Marie Fuxova, violini. Pavel Nikl, viola. Peter Jarusek, violoncello.

0: Di Leos Janacek avete ascoltato Quartetto per archi numero 1, Sonata a Kreutzer. Quartetto Pavel Haas, Veronica Jaruskova e Marie Fuchsova, violini. Pavel Nikl, viola. Peter Jarusek, violoncello.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Serenata numero 12 in do minore per due oboi, due clarinetti, due fagotti e due corni. K388. Nachtmusik. Allegro. Andante. Minuetto in canone trio. Allegro. Elementi del complesso di strumenti a fiato Wiener Mozart Bläser, diretti da Nikolaus Arnoncourt.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato? Serenata numero 12 in do minore per due oboi, due clarinetti, due fagotti e due corni, K388, Nachtmusik. Elementi del complesso di strumenti a fiato Wiener Mozart Bläser, diretti da Nikolaus Harnoncourt. Franz Schubert. Sinfonia numero 8 per orchestra in si minore, opera postuma, D-759, incompiuta. Allegro moderato, andante con moto. Chamber Orchestra of Europe, diretta da Claudio Abado.

di Franz Schubert avete ascoltato Sinfonia numero 8 per orchestra in si minore, opera postuma D-759, incompiuta. Chamber Orchestra of Europe, diretta da Claudio Abbado. RAI Radio 3 Classica.

0: di Robert Schumann avete ascoltato Trio numero 1 in re minore per pianoforte, violino e violoncello, opera 63. Complesso strumentale Schweizer Klavier Trio, Angela Gobuleva violino, Sebastian Singer violoncello, Martin Lukas Taub pianoforte.
1: Richard Strauss, Il borghese gentiluomo, suite dalle musiche di scena, opera 60. Ouverture, atto primo. Jourdain, il borghese. Minuetto. Il maestro di scherma. Entrata e danza dei sarti. Minuetto di Lully. Corrente. Entrata di Cleonte. Da Lully. Preludio, atto secondo. Intermezzo del conte Dorante e della marchesa Dorimene. Il pranzo. Musica da tavola e danza degli sguatteri. Kenneth Sillito, violino solista. Stephen Orton, violoncello solista. Catherine Stott, pianoforte. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: di Richard Strauss avete ascoltato Il borghese gentiluomo, suite dalle musiche di scena, opera 60. Kenneth Sillito, violino solista. Stephen Orton, violoncello solista. Catherine Stott, pianoforte. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: Antonín Dvořák, quartetto numero 7 in La minore per archi, opera 16. Allegro ma non troppo, andante e cantabile, allegro scherzando e trio, allegro ma non troppo. Quartetto d'archi di Praga. Bratislav Novotny e Karel Pribil violini, Lubomir Mali viola, Jan Sirsch violoncello.

0: Hier ist die Landesverkehrsmeldezentrale. Breiner Autobahn in Richtung Norden zwischen Trient Süd und Klausen, wie auch in Richtung Süden zwischen Trient Süd und Affi. Kolonnenverkehr wegen Überlastung. Sonst wurden uns keine Störungen gemeldet. Gute Fahrt!
1: RAI Ladinia. Notizia.
2: Giovedì 30 luglio, Bangunia Nosh Notiziar d'Ancoi, in amesaura da notizie, informazioni e approfondimenti, tanto lauter su un kish argomanti. Nash muoia all'ultima nuot curin tocht la strada d'Anter Corvara Ila Ila. L'assessor provinciale Daniel Alfreider anstadi presenta il bilanz de mesa legislatura del Departement Scola e Cultura Ladina. Ein Ranger per Lorden in Taurelek de Charreja, Giorgio Poschiavin de Moena Conta de Silauch. Jom pona un chon gest tlutu studio nosta capore da daura Cecilia Matzel van Pension, a Alexia Grossi ti contla de Cocola Vivu si belau 40 anni tla redazion de Rai Ladinia. Al microfon vos saluda ancoi Martina Rier, Aaron Schrott cura la pert tecnica. Sung strida d'anter badia i corvara all'autezza de col maladot e l'ultima nuot unicuna smuoia ca curit in tocht la strida. Doi auti i restei bloquei, ma ramiribung cui details.
3: Alle edigem nic pasel zunas in sara canca l'inu cardestu da fug de la ila. A tira dole de sciariat col maladot e n'u jodeus smuias. D'anter una naro e l'atra e la stedu i auti cun cim porsones bloccades a mezzait. Es persones en judes condutes magazin di studa fug cina calinut libri la strada. Gran laure l'impain da portet mezzi circa 8.000 cubic de material, peras e paltan, cunt plü mesi pur daurindo la strada. L'intervant sa schlugge da mesa strada duman alla dod il comandant di studa fug de la ila, Armin Bernardi. Sung il post, il lunge studa fug de la ila, in stelli spettur de raiun l'alta badia e l'umbolz da badia pur valute la situazion. Material è il belinch piegut il 2018 e l'an passé tres dal medimo punt a pedla val scura. Purt plus segurazza del danni e del case calis chamoda nisce material con sprizzi è il belinch piegut il 2018 e l'an passé tres dal medimo punt a pedla val scura. Purt plus segurazza del danni e del case calis chamoda nisce material con sprizzi pitazions preudu da

0: Ina Daniel Alfreider, che io ne presentate na conferenza stampa da Salva.
1: Io cazzo mi sta dare a cuore che la scuola trasmette uns in calamur per nostra nostra lingua e nostra cultura, ma in cala responsabilità che sono stosse. Dec, non sono chi lo e ragionuccio mo la din, un nostra cultura ladina, un nostra associazione, nostra gente che fa cultura, e le musiche, e le corse, le legge. Dütschkig fisch Kultura, Kultura Ladina, deck una responsabilité kalde portenant, kast grand tesur ke lingats Ladin.
0: Naudleda esvilups di ultim sani mostra sun aumant significativ prala ressources finanzielles investidas til champ la formazione de la cultura, da 2,4 milions de euro dan diejani a passa 4 milions til 2020. Naumant il 4% il stat prai post per personal insegnant la scola si scolines ladines, ntanke la compaida di scoleias jeta diejani smandreda dlot percent, nsvilup ke la scolas ladines partas cun lautra scolas la provincia.
1: La sfida del mondo della scuola è naturalmente grana, le criticità che in Datria, le grandi scuole, il tema dell'inclusione, il tema dell'estribuzione di topare Deutschkansch, le classi, in cui ci sono magari problemi, che è fondamentale ultimamente, dunque, il tema di social media e del grande druck della globalizzazione, che arriva sulla nostra piccola realtà, c'è molto più stark. Kaže se gut, dass Schwedes stärkstes und kalles Knusung Laure.
0: Partigi permetz alla das Schwedes la Società dal di Danque il de Bujang de Mesures adattedes alla realtà ladina. Soluzions creatives che respete ai Bujangs de na scola, che volti garantia ai schulees na formazione de qualità. Audiong l'intendant la scola sladinas Heinrich Wiedesot.
2: El nenia na rezetta pur garantir livel alt. Inci dec vini scola sua storia, vini classe di resia sua scola, vini classe a sua realtà. Non possiamo provare a garantire il livello alto e ti metto a disposizione per che sia possibile. Poi, ciò che ha detto il ruolo centrale è di insegnanti, ma non possiamo sostenere e ti dà la possibilità di fare il mio lavoro.
0: Troppo non investite la formazione del personale insegnante. Adesso, 250 corsi di aggiornamento da accompagnare insegnanti e insegnanti di virste nella scuola che va a per cui bisogna la società che si muda. In quel champ pedagogic fesch con la pubblicazione de material didattic nuov, un lauer esemplar del champ la formazione a livello local.
2: Quel mo vidi da di, da train si bai con sats in tendenze, si mostra un sacci knos un dutch vilopet che jan, un lauer fora de buon material, quai c'era e gonot da man in schwei poladore. La da te e la dore. E che si fissa un buon plagiare che un scio dunque in sogno sulla strada falada.
0: Vester na realtà de mandranza na vuol nia di vester da manco. Con continuità e stabilità vuol un cetl dauni laureinant per formare il dauni educativ e culturel ladin.
1: Am vaiga treste plug na scuola picera in valur in plug. Am posto de je de plug c'amo cui mitungs, am posto de je in scuola familias, all'in rapport plug uman, purcal io la vaig positiv sein. Na scuola che posto de je da san cui mitungs e cus mitans.
0: Ha detto l'assessore per la scuola e cultura ladina Daniel Alfreider in occasione della presentazione del bilancio del mese della legislatura. Il TAR ha accettato un ricorso dell'Italia Nostra contro il progetto della Schlupta Doia Nuova a San Ciaciang, un progetto che gli dà questa sentenza unì annulla. Italia Nostra tolse una posizione sulla questione. Matteo Taibon.
3: L'ETAR ha annullato due deliberazioni della Giunta del Comune di Badia per la costruzione di una schloppetta aranea per le biathlon dal centro di Paslung-Sharé a San Ciaciang. La Giunta ha con ammirazione dal plan urbanistico che stabilì che le proiette ne messe passi tres una valutazione ambientale strategica vas con la motivazione che si tratta di una zona quebelo e che l'ammirazione ne ha delle conseguenze negative. Italia Nostra dice che l'ETAR ha sottolineato un principio fondamentale. L'ente che fece la proposta di una costruzione ne poneva essere l'autorità che tolle la decisione che non era una valutazione ambientale. Le controlle ne poneva essere di perpo in ce quelco controlleia. Per Italia Nostra e questa sentenza, una delle più significative dagli ultimi anni, dice che la lia scrive, na diventa coscona la natura e fissia il rispetto delle regole amministrative.
0: La città de Bulsagna al prim post per ci verda la domanda più alta da tutta l'Italia per chi che quartieri sta fitte. La prima cinque posizioni è la città di Trento.

0: Und Roman Klaren aus die Schwelgte Blu.
1: Geht il Südtirol il in general rieda ce fe quartier sta fitte in a cosa conosciuta. Na situazione che venince confermata da un'analisi di un portal online di venuta e di affitte di casas e appartamenti. Alla do l'analisi fatta dal portal e la città di Balzan al prim post della gradatura delle città con la più grande domanda do casas o appartamenti da affitte di tutta l'Italia. L'indice di Balzan è di 48,25 punti il più alto pari lang con altre città. Al secondo posto il Rimini con un dato di 38 punti e al terzo posto Prato con circa 34 punti. A tira di due la città di Trento po Pordenone. Tanto le città più grandi sono da Caffè Roma al 16 posto con 20 punti e spo dal do Torino, Genova e Bologna. Il Tamp Mesan che annuncia da fitte in quartier Romagna online e la città di Balzan 22 dis.
0: Anche la suoneria di Bolzang ha stato affitto locale per ginante con sia attività. 195.000 euro di affitto al mangs per la provincia per la santa provvisoria del tribunale, tuma domen perd ai sei des de luggio. Na somma che marca danci do immobiliars rata che siba circa sulla cifra da mandedes a Bolzang.
1: Dopo ai sei des de mese, il tome a domna perd del tribunale di Bolzang alla provincia a tira metuman con la chirida de santas alternativas e sidas por il tribunal coince por la procura della Repubblica. Il tribunal ha rassuesenta tla Südtirola strasse 50, la procura della Repubblica tla Ritna strasse trada stil santa di Balzan. Il procuradu capo Axel Bisignano ha dit destur contant la santa provisora della procura e sun dar contant con il fabbricat incede che gli uffizi e belle arginia cap prastal dut in sciò Bisignano. Alce indire i costi per la provincia per la fitta delle stue santas, che è dotata di 195.000 euro al mais, per 7.500 metri quadrati di uffizi e 60 piazze da parquet. Alla do del commerciante di quartier Thomas Agostini e le somme stamanate in linea con i prigia Balzan. Alla do di Agostini pong da manè per il fabbricato della Südtirola Strasse 8.500 euro per metro quadrato e per il fabbricato della Ritna Strasse 6.000 euro per metro quadrato. Un vantaggio è alla do di Agostini che i locali hanno implant per l'aria condizionata e che è di buone condizioni in ce per ci crever dall'infrastruttura tecnica. La giunta ratta in ce che la fin ne messerania la provincia per i dotti le spese per la FIT. Ce li stani stabili che le invalgiuni responsabili per la crollata del tribunale da Balzan spopo le spese ni dada zinant e mas ni paiadas zurück alla provincia.
0: E passiamo ad altre notizie del dì. Il Südtirol crash il bujang di persone che si accudono giunto da tempo a casa. In ciò già che gli è fuori di manco persone che vanno da ordine che i pieta che il servizio.
2: Troppe famiglie passano persone di tempo più tempo con badanti, persone che ti fanno il governo con i suoi familiari. Gran parte delle famiglie ha il servizio di casa o pensa dall'ingiuntetto da lì. In cel de Bujang crash diminua il numero di persone che la possibilità di lavorare in settore del Sud Tirol. 4.300 badanti è circa il momento della provincia, 3 kerci vanno da fora. Alla dota su restante Humanitas 24, Ursula Thaler, tacca il governo di persone di troppe famiglie del Sud Tirol ad un conto gran impedimento finanziario e tempo di spesa lungo. Troppe persone non hanno mai si finanziare da ci sono cina di mai fuori cina che ci ha fatto trucco le spese del governo. In questo caso, la sua restante Humanitas 24. Una persona che ti fa il governo a casa, persone di te, costa circa 2.000 euro al mese.
0: Con un cui, all'umanità ha trovato solo le risorse ecologiche per il 2020, un cui è l'Earth Overshoot Day, il dio che la popolazione mondiale ha fino alle risorse ecologiche a disposizione per 365 dies. Audio Jasmin Ferdic.
3: In ce in Cajan è un indò da San Bonoris con l'Earth Overshoot Day. In po manco Bonoris con in lampa sec anche le risorse ecologiche sarove ai 24 de mese, si dis più tert in ce co in Cajan. L'Earth Overshoot Day è il dè il stromant per mosore le spedies ecologiche del confront d'antar la domanda de risorse e le capacità biologiche del planet da les regenerare. Cajo dic dai prim de genacina in che tamp de maset mais a l'umanità consume qualche ecosistema la terra e buinda regenerate dodos mais. Por fan confront, tl 1973 e cas deste ai 3 de dezember, tl 2003 ai 12 de september. Un segno che il debit ecologico dell'umanità va in 3 maiù.
0: In Steiertamp de Vacanzas, il Departement Prevention Sanitaire e Sanità dan valgon consiglio sun co planifiche la vacanzas per smondre pericoli per la sanità.
1: Alla do de ulacan va in vacanza il das informabile denanzung les condizions climaticas, maraties infettivas e il patuc da mangi che po vai conseguenze sulla sanità. Il Departement Prevention e Sanità della Provincia consiglia das informabile dan per fora, sun i rischi per la sanità. Incide che la prevenzione fatta pensando a vini dettagli può smendrire cotang i prigi per la sanità. Chi che si informa bene dan pieia può scrivere una serie di problemi di sanità e può si gode la vacanza senza pensiers. La prevenzione è la base per una vacanza senza complicazioni, sottolinea l'assessore per la sanità Hubert Messner. Tanda deutschen ist a faia di più lunge l'importante la dode esperti da si informa sulla situazione delle vaccinazioni. Importanti in c'è da setto dobe le medicine da casa, per poter adore a tira ticaggi de bojan. Trattando gli ade delle persone in c'è adore a sa crema per il soradl, baria sa, e controlle avvisa che il patuccio da mangi lega e le buandas, si das conservadas in una maniera sicura. Il consiglio in c'è cancan ruendo di reverse la vacanza, e can magari sintomi se che borgiù o mel magun, da si lascia tira controlle la situazione andu tur. Con una buona preparazione e un comportamento cosciente, ha una buona fondamenta per se gode de plein les vacances. In sciò l'assessor, Messner.
0: Trop turisti visite in tanti vacances, tanto al dut, in tanti dis de Grand Chaut, i rajons de Mont, il lec de Ceresa è una delle luoghi più visite della Dolomites. Io la che li troppaggianti in ciò suon situazioni de confusione, da che in steil sul post un ranger che fece controi, da indicazioni e sostegno i turisti. Margherita De Thomas nas dis welte plus un gash.
4: Il lac de Ceresa e il lac della Tomera, o talinoma mo più poetiche il lac dell'Ercabuan, è da sempre un lec iconic della Dolomites, ma adesso è diventa un di hotspot più apprezie e visite dai turisti. Il flus de presenze da tutto il mondo è smaurà, ince de grai social media, che la celebra a livello internazionale. Troppe da tutto il mondo i rua se fer una foto e da poi se va. Velguni i rua regole del vers per l'occasione, e tre si fes la roda del lac o i toldanti troes d'intorn via. La piazza di auti regolea il flus del traffic, ma esista smaure di slambolte de neva ladina Thomas Pardeller. Da che stan con il contributo del comune dell'azienda per il turismo lince un ranger che des indicazioni a turisti sui percorsi, mantiene una sorta di controllo sulla via il patrimonio naturale. Non pil fer multes, ma un po' segnalazioni. Audione il ranger Giorgio Poschiavin da Moena.
5: Sono il ranger di Moena, della Val de Fasa. Sono io che fa il ranger appunto da che stan, la prima volta che fai questo lavoro perché fosse un accompagnatore delle medie montagne. Invece tocchiò a guardare via i guest, quel che fa e quel che noi può fare diciamo, intorno al lec. Non può fare nessun tipo di multa, non può fare nessun tipo di contravvenzione. Può solo consigliare quel che lei per i guest l'indicazione corretta di quel che lei da fare senza creare problemi, senza cercare di... Li fa tutte le robe che noi possiamo fare, che saltare sulla restenge, girare il lec, fare giri i droni, fare dei picnic, imparare dei feghe, petare le immondizie dei sacchetti, dei posti giusti, insomma, non petarle intorno per il prato, per il bosco. Cercare di... e soprattutto di seguire le tracce, diciamo, dei percorsi che indicano con la linea intorno al lec, quel che fosse da fare, consigliato senza superare il bosco a rovinare quel che è la natura.
4: Ne ha detto Giorgio Poschiavin.
0: Il prossimo contributo del nostro notiziario in cui riverda la nostra redazione Cecilia Matzel va in pensione. Lei è stata la prima aila ladina a unita a Utasutla Rai, la Santa de Bulzang, l'an 1988, quando gli unime tua man con la trasmissione per ladin c'è la televisione. Da tre anni in ca, il nostro caporedattore, sangue il momento di to con mia. La parola Alexi Grossi e Cecilia Matzel.
6: Do trai anni lanciaria de capo redattaura de Rai Ladina e do ban 38 anni de servizio la redazione ladina tol Cecilia Matzel con la fin de casmans cumia della Rai. Si prim di de lauri è stata ai sies de lugio del 1988 tion damanda coquel fova stat entlauta.
7: La prima persona che ho conosciuto è stata Ivana Talmon, che era stata chiò per Tengenie, e dopo chiò era Erwin Frenes e Carlin Sam. E il prum, la prima notizia che fate sta su Stava, non cammere fuori foglie, c'è fatto che smenute di notizie per Stava e let per radio. E dopo è cominciata la televisione, e ce l'ho l'estate. Il prum report che fate era sulla unificazione delle tre aziende del turismo, de Fassa, e anche se io che mi ascoltai le interviste, venca Erwin Fess, na questa non sapeva mettere in onda perché è massa italiana. Questa è stata la prima lezione della DIN che dice che io non sono la responsabilità, dico forse della DIN e già vedo la zona del verso e anche la gente guarda che è la zona del verso.
8: Perché nel 2000 però è stato un gran mutamento?
7: Il gran mutamento è stato con trial da unedì e lo in prima anno c'è una moderazione e lo gir in vita di persona resta che il gran mutamento. La gente vedeva, te le conosceva, e c'è che dice fuori a fare interviste e te conosceva e te identificava questa redazione ladina, in lotta siane praticamente da soi, no? Se dunque è bene che il monopolio della DIN, dunque è una gran responsabilità, dico forse della gente, della DIN, della cultura, questa in alto.
8: Fe la giornalista Antlauta, fe la giornalista di Danquai, il padre Francis.
7: Beh, in lotta si partiva da tre, era un cameraman, era una persona che portava, diciamo, il motore della telecamera, e era giornalista, si partiva con l'auto e si è torso. Anche se poi sarebbe bene che fare col fonin, che si riporce, tanto le muda la tecnologia. E da poi l'altra si veniva giù con sta cassette, se si metteva a itte la macchina, una cassetta sola per Duce. Anche venciare su un server e Duce per vedere le immagini e andare a Duce sul nostro computer, che è la gran rivoluzione. Sembra che lo muda perché non c'è più da fare con la due edizioni del trial e le notiziarie.
8: Tu hai anche famiglia. Coglie la pamma tra due, l'auda giornalista da una aperta, la famiglia dall'altra, il pa forse sauri da trai angherie?
7: Essere giornalista e mera di famiglia non è stato un problema, diciamo. E avuto l'occasione di stare a cera tutto il tempo che potevo, perché chi ho una sostituzione in lotta, adesso non ho niente più. E poi ho sempre aiutato mia famiglia per trasto i pitli, anche che ho la redazione, la esita. Le vera che gran paese della famiglia le sulla sabbia della Ela, però la va sicuro. Mi ricordo una trasferta che hai fatto sulla, sul campionato del mondo hockey, che aspettai Matteo, Don Cassiello, su questa ciamba di giaccia con questa punta grana, e era interessante, insomma, cioè, vedere la reazione della persona. Però il fatto di essere mere non ha mai, diciamo, impedito o di mettere la volontà e la voglia di essere in trasferta e fare.
8: 38 anni di vita alla RAI, di l'aura alla RAI, non è forse il bel momento che si ricorda per questo più già anche tutti gli altri.
7: L'orecchio alla RAI a me mi ha sempre stato bello, perché è un ambiente giovane, creativo, vivo. Le unidite che da outer, se stai bene con la persona, manco io sono proprio una persona anche che mi piace, fa cacciacole, stacca il bottone. E non mi ha mai dispiaciuto l'ora che io te la rai, mi ha sempre piaciuto anche il contatto con gli altri, se conosce le persone, la storia della gente.
8: Il mancia sono pochissimi dis, dan gi in pensione c'è un'i e poi senti mancia di questo momento di chi dis.
7: Da una parte mi dispiace, perché là c'è una redazione, una situazione, io te la rai bella, chi mi è traiendo caporedattora e guarda di mettere in piedi bella relazione, senza con l'altra redazione, perché l'importante è la collaborazione con l'altra redazione. E dunque, con la direzione, con il segretariato, guarda di mettere in piedi una bella collaborazione e dell'elite della redazione pensa di avere una bella gestione, dar valore ai sogni e accettare proposte nuove e da veramente incoraggiare le persone e lo dà, anche la gente merita di avere anche lo dare.
8: Come va la cosa in alto per Cecilia Mazza e la mia donna della RAI?
7: Mi dedicherei ai viaggi, è sempre stata la mia passione che è di viaggiare per il mondo. Dopo Samont, che l'ho lanciata la mia gran passione da sempre, Samont. Dopo avrei più tempo per stare accesa, per leggere, libri, che magari adesso manco tempo. E poi dopo, che farò un po' bene.
6: Successor, lanciaria del caporedattore de Rai Ladinia, sarà Stefan Pescolderung, che è bella stata della nostra redazione dal 2016 al 2023.
0: In cella giungs de nosch notizieri nantkung, la manifestazion sul programm gisch dies gewang, la gruppa musical Valbadia festegier gestan si prim diesch ani. Per l'jubileum jelo nischkrit musical su mesura, de kalke lia la premiera ndumang. Occasion cia per celedere viers al schwilup de kasch projekt.
3: All'Eli Städel 2006, anche il Sorvigia e Join Valbadie e la Federazione di Corse del Sud Tirola sostegni André Comploi e Barbara Rottensteiner Comploi il suo progetto di teatro musicale dedicato a Mittangs e Mittungs di Kater Lingatsch. Mission Max, il titolo del tocco in paraite e porte danti in laota. Danter les partecipantes e partecipants de cash prun proiette el danda Diejain Ince, Stefanie Kanaider, Sofia Pisching e Maria Frenner. Diejain de dort, il 2006. Già proprio questa esperienza ispirella tra i giovani da idee da nu fle ante proiet. Trattant e Sofia Pisching diventata insegnante di musica, Maria Frenner, costumista e Stefanie Kanaider sa de giù con marketing e project management. De buriada con Barbara Rottensteiner comploit, il rode da regista e raspiade sia con il teatro musicale Piccio Muck del 2016. Questo teatro ha spocariello fondamentale per il musical Val Badia. Tiende do il ci siamo fatti 4 produzioni, Ariel, Danter, Terra e Mer, del 2017, 4 da Courage, del 2018, Peter Pan, in Jore de Soms, del 2019 e do la palsa gaugiata dalla pandemia, il nu porte Dant Capiccia Stria, del 2023, che è stata la prima produzione dell'Union di Ladins Val Badia. In Cajan, per i 10 anni, vanno il porte Dant una premiera assoluta dal titolo Hello, un musical scritto da Barbara Rottensteiner Ploi con musica di Anita Obwegs e Philipp Schörkuber. L'Union di Ladins Val Badia se fece jong da promotoria de cash proiet, che comporta un gran arricchiment letterare e musical por nos lingats moince personal por les mitangs e mitungs che fece para, dice il presidente dell'Union di Ladins Val Badia, René Pescol. La produzione nuova è un'avventura fantascientifica ambientata nel 2026, o la che fetter de gun oggett ne tolite tante l'erc la vita da vini de colfonin. Ginung vara de cater protagonist che roia proprio a gauja d'un aggiornamento del fonin misterio un smartphone. In scemat man un'avventura de Morvaia fora por un mondo digital o la che i protagonisti incontra por ater un mostro misterius. Se è buinda se delibre dalles chafes del mostro del fonin e c'ha fendo il truder versa casa. Calpongo dai in domanda le sis da Sarat la casa della cultura la Ila o la cal sarà la premiera del musical scritta posta per l'occasion. D'altres rappresentazioni se in sabda ai prim d'agost dalle 3 d'omisde e dalle 8 da Sara e in domania ai 2 d'agost dalle 7 da Sara 3 la casa della cultura alla Ila. Prenote certe spong sulla plata web www.musicalvalbadia.com.
1: Il Museum Ladin de Tor venne organizzato in schnitt dalla Snuda Sara il Cabaret Benvenuti in Valbadia di Simon Kushner, l'entrata di Ban. Dodoman sabida sarà l'indirizzo del Museum Ladin dalla Zotta da Sara il concert te Cherry Life Music Concert, con Emily Kushner, Mattia Lezzo e Kata da altri musicontri. L'entrata ince de cascage de Ban un po' se prenote in post da 60 tres internet alla missione www.techerrymusic.com. E al vanchi rivolontari per famiglie del raion di Bornec, Valbadia, Thürige e Val de Puster. L'aiuto ne mas neister gran, un picce de namang fes fora da trai dar trup, ciò che già compreite da idee falurste casa, cere doi mitungs un valgione zoras e sostini genitors l'organizzazione della vita da vini idee. Se tos da idee famiglie cu mitungs da antari 0 e 3 anni, spo pretam il contatel a lia cattolischar famiglia in farpant del Sud Tirol, al numero de telefon 0471 97478 o schiong na e-mail a info@familienverband.it.
0: Prospektiv ein Wurm la Mostra con i Raggiori da Domam Vanarditl Tubla da Nivas de Selva.
6: La Mostra presenta l'Aur de Catra Artist de Gerdaina Thomas de Lazzar, Valeria Stufleser, Damian Piazza e Cristina Rungaldir. Aia da Mostra su una formazione culturale stercia in a tecnica carzica la maestria. Due cater tratta la tematica persona natura, due cater arpa la passione per l'ang da si peres, ma sperimente a senza tama e senza pregiudizio materiai nuove si ora del solit. I due cater creia chi valore fondamentale della persona, sibla intelligenza e la creazione. Attività. I cacchis, in confronto al tempo di mudamanci, i silverà dalla brutalità del mel, il sieien l'aur potenziali che sviluppea, l'aur da considerare te prospettiva. L'inaugurazione è domani venerdì ai 31 di luglio, dalla 8 da sera. La parola d'introduzione è di Danila Serafini, la cornice musicale di Marie Stufleser. La mostra del tubla da Nives resta per andare a viare anche ai 30 20 de agost, uni di ora de lunes, domsi dalla 4 in alla 7 saira, de merdi, miercoli, venerdi, n'ciamo più terte, dalla 8 in alla 10 da saira.
0: In der Sala del Circolo, die Mostra d'Erta auch die Joyel Dauda in King Aisai des Dagost, la Mostra Between Two Worlds, dann Dordoi Monch, Kungi Laures, die Artist Matisse Gabillard, Clemens Gerber, Josephine Jobach und Damian Piazza. Die Mord des Selvatletades stand Trajani Oscar in Sam Lambolt. Lwam wird dann schnurrt, da la Ott, der Lieja des Selva. La Sepultura je in Domang Vanardi, da Mese la Trei, der Lieja des Selva. In cila romo alla previsions del temp, son a mese la quarta onda de ciaut de Cajinsta, la plus terche la plus longe al dodie sperch, un quai arjons la temperaturas valors da records.
3: Aria cialda dal nord dell'Africa ruia dall'ercti rajungs de les Alpes, de trupes perz de la provincia danda dutt le rajung in Jarbalzang e Marang moince a Porsenu, il nu proclama il secondo livello d'alarm de Coru Arance. In sabada aumenta il risc de la rajung de Balzang sung il livello d'alarm Köce, il capoluc de la provincia s'aspetta un incu 38 de gra. Il cialdun cum passa 35 de gra ia por il de e les temperatures che ne vania je de nöt suraciari al corp, ciudiche les temperatures est Tremes porta pro che il corp ne se regenerai a nianca de nüt spliga i esperc. I sorvis de socurs a gran noto porcal truppes personas a de bojain de curas a gauja del gran cialdun la scialzavai la centrale d'emergenza de la provincia, danda dut personas cum patologias de denant e personas atempades che a la pression labila o che tol medicinas por regole la pression. Ince por maindri po il gran cialdun ester prigorus. Chis dis cum temperaturas altes e l'important da bare truppe da schive sora del tratang le zores più caldes del de. Il prigo de medefug la provincia romain sun il livello d'alarm gel, mo il risc de medefug po aumente con il gran cialdun ince tirajungs urbans sun cantir sopra descharies.
0: In cet la valle des Ladinas jel un coin bel di da din sta con su radl ime pocha niblas da bel temp. Vint 4 de greies jel un coi da maranda auch di gioia curvara vint doite salva. Temporai sarà l'eccezion. Bel i ciao saran ce dumang i i discavang, ma con una masra possibilità da temporai. Con questa previsions vos saludons dai studi de Rai Ladinia Bulzang Aaron Schrott a cura la per tecnica, Martina Rier vos saluda al microfon, von Minchong moinant un bel dom stila curdong e appuntamans con Rai Ladinia dalla set da saira.
9: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Rai Südtirol. Hier sind die Nachrichten mit Hannes Senfter.
10: Die Bozner Finanzwache muss in den kommenden Monaten 1700 möglicherweise gefälschte Sprachzertifikate überprüfen. In Rom sorgt das Wahlgesetz für die Wahlkreise Trentino-Südtirol erneut für politische Debatten. Das Wetter sonnig und heiß bei 34 bis 38 Grad. Die Bozner Finanzwache muss in den kommenden Monaten alle 1700 Sprachzertifikate überprüfen, die mutmaßlich gefälscht sein können. Dabei werde gegen die Personen ermittelt, die diese in Kampagnen und Latium erworbenen Zertifikate für die Teilnahme einer öffentlichen Stellenausschreibung in Südtirol eingereicht haben. Sollten sich die Sprachzertifikate als falsch erweisen, droht neben einem Strafverfahren der Verlust des Arbeitsplatzes und eine mögliche Lohnrückforderung durch die öffentliche Hand. Besonders betroffen von den möglicherweise gefälschten Zertifikaten ist laut Ermittlern der Gesundheitsbereich. Laut dem Bozner PD-Senator Luigi Spagnoli plant die Regierung im Rahmen der Wahlrechtsreform für die Wahlkreise Trentino-Südtirol keine Regeln für eine gerechte Geschlechtervertretung. Dieses Vorgehen sei besonders schwerwiegend, sagte Spagnoli nach der Anhörung im zuständigen Senatsausschuss. Dieser Mangel an paritätischer Gleichstellung im geplanten Wahlgesetz für das Parlament drohe Südtirol 30 Jahre zurückzuwerfen, so Spagnoli. Er kritisiert vor allem die SVP, die sich angesichts dieses Missstandes samt der geplanten Änderung des Bozner Senatswahlkreises in der Abgeordnetenkammer der Stimme enthalten habe. Die italienische Wirtschaft ist trotz des Krieges im Iran im zweiten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt legte im Quartalsvergleich um 0,2% zu, teilte das italienische Statistikamt Istat mit. Volkswirte hatten für den Zeitraum April bis Juni ein Wachstum von 0,1% erwartet. In Polen laufen die Untersuchungen nach dem Absturz eines bisher unbekannten Flugobjekts in der vergangenen Nacht. Laut polnischen Medien soll es sich um eine russische Rakete handeln, die in der Nacht die Luftverteidigung in Alarmbereitschaft versetzt hatte. Mit Suchhubschraubern wurden die Trümmerteile gefunden. Nun sollen sie ausgewertet werden. Die Absturzstelle soll sich unweit der ukrainischen Grenze befinden. In Japan steigt die Zahl der Opfer nach dem schweren Erdbeben weiter an. Mindestens 34 Menschen kamen durch das Erdbeben vor 2 Tagen im Südwesten Japans in der Präfektur Kumamoto ums Leben. Die meisten Opfer wurden unter einem eingestürzten Einkaufszentrum und einer zerstörten Papierfabrik ausgemacht. Laut der grünen Landtagsabgeordneten Brigitte Fopper besteht in Südtirol und in Italien die Notwendigkeit, sich mit der Aufarbeitung des Faschismus zu beschäftigen. Grund dafür sind Hasskommentare in den sozialen Netzwerken unter einem Video von Fopper, in dem sie sich mit den faschistischen Denkmälern in Bozen auseinandersetzt. Fopper erstattete Anzeige, weil sie Gewalt- und Morddrohungen erhalten hatte. Wenn man in Italien nicht mehr offen und ohne beleidigt zu werden über faschistische Denkmäler sprechen kann, dann sei eine Diskussion absolut notwendig, sagte Fopper. Die Grünen-Politikerin wurde bereits in der Vergangenheit Opfer von Hassbotschaften und Morddrohungen. Auch in anderen Fällen hatte sie die Drohungen zur Anzeige gebracht. Im Jaufental ist ein Waldstück am Seiterberg in Brand geraten. Gegen Mittag schlugen mehrere Wanderer Alarm, weil sie Rauchsäulen aufsteigen sahen. Laut dem Abschnittsdirektor der Feuerwehr Norbert Treuer befindet sich der Brand an einer Bergflanke in äußerst unwegsamem Gelände. Im Moment versuche die Feuerwehr mit Hilfe eines Hubschraubers Wasser abzuwerfen, um den Brand zu löschen. Der Einsatz von Löschmannschaften vor Ort sei noch nicht möglich. Brandauslöser war wahrscheinlich ein Blitzeinschlag während eines Gewitters in der Nacht. Das Wetter. Der Nachmittag verläuft sehr sonnig und heiß, es bilden sich nur kleinere Quellwolken. Die Gewitterneigung bleibt gering. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 34 Grad in Sterzing und 38 Grad in Bozen. Morgen Freitag geht es mit viel Sonne weiter. Im Tagesverlauf bilden sich Quellwolken und bis zum Abend kommt es zu lokalen Hitzegewittern. Das waren die Nachrichten von RAI Südtirol.
11: Guten Nachmittag wünscht Barbara Widot aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brenner Autobahn in Richtung Norden zwischen Trien Süd und Neumarkt 2 Kilometer Stau nach einem Unfall. Und zwischen Brixen und Sterzing Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. Gute Fahrt!
9: Der Nachmittag auf Reisetirol mit Simone Meyer.
12: Und mit Daniele Mistura an der Technik. Hallo, guten Nachmittag. Seit letzten Mittwoch kämpft man in Südfrankreich gegen die Flammen. Und nicht nur da, viele Länder Südeuropas sind von Waldbränden betroffen. Spanien, Griechenland, auch die Türkei, Italien. Und wie in den Nachrichten gerade gehört, ist auch im Jaufental aktuell ein Brand im Gange. Ja, hohe Temperaturen und auf der Insel Kreta zum Beispiel starker Wind machen das Löschen der Brände sehr schwer. Waldbrände sind auch ein Thema in dem Buch, das Sie heute bei uns gewinnen können. Es geht da um Naturkatastrophen von Kufstein bis Salurn. Mehr Informationen gibt es nach Musik von den Backstreet Boys und Musik von Kim Carnes.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alilus sit dasara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: E alle l'ora dell'informazione per la dinghi in cui abbiamo 30 di Messia di Cancna. Buonasera. Sung la strada del Jaufen passt lungi a Walten nel steng incident mortal in cui due ai da farn e je perd con sui motors da tre rodes e je saltate clander de strada. Trami e tomage de sui motors, l'alde 49 anni e mort sung il post dell'incident later de 60 anni in condut dal joler de soccours Pelican und ospedal da Balzang con ferides posoces. Sung la dinamica visa vagnel chamo in reschi. In Sarel nie jeudes schmöjes lunge la descharia col maladat til comun de Badia. Super je 8000 kubik de material d'anter peres e paltang accurite la strada d'anter la ila e corvara e due auti cun 5 persones laite e romanius blocca a mesaite. Son il poste la tira internust da fug da la ila cun de plus mesi por de libre la strada. In char mesa le strada domang e l'intervant ste a piz. Avisat il medem poste je da pedla in schut la mada val scura il belenige na roatl 2000 de jedotte ince in lampase. Di proschims dis vagnel fazion mur por schone la strada e por de plu segurazza sce che l'ombolt de Badia Christian Pedevilla a lasce al Savai. In una d'altra snuila d'attualità doda ein de la urs in tardiamanch esi rova i la urs por il trud la roda te fascia. A Ciampedele l'inquestè l'inaugurazione l'ultim toc da Fontanac cinaite dal punt de la roa a Cianacai. Il trud la roda te fascia sin giunta ai passa 500 km de trus por rodest d'ötl Trentin. All'inopera co di aspettada, ciamotl 2023 il nu dell'inciaria. Il toc nue de sui 6 km e a coste 2,14 milions d'euro. Val de plus in questa opera vez mostrunze in schnitt de trail o la caranova porata rince de Bolzano danza che facerà in domang tappa tla val Badia. Til cedar la roda da diste oramai tradizionale ai rappresentanti della FIS incefat tappa su un plan de coronas gisdis. Dante Rater por indune il comité d'organizzazione della Coppa del Mondo su la Erta e porodaia ci punt cange con gli arginiamanci della prossima edizione della gara. L'unesima edizione del slalom l'erg del zare se ne conferme por il degenu de genad l'an che vagn. Il de ispezione di rappresentanti della FIS e inceste occasione de bilanz l'ultima edizione e caltoma fora positiv. Dante dut il Start spostè più in se cozzanza, tra scalcale nui giunte in valgune sportes, in valgune metri de deslivel, a sidosi responsabili con les atletes o du de bungitl. Ispezione ai rappresentanti della fisince fatte fascia su la volata o la calva in due taurela lauretl parterre della pista. Confermata zince chilò la quarta edizione delle gare delle zares delle discipline svelte a rasventinide la sabata e la domania ai nu e ai 10 de gennà del 2027. Fascia ti facerà sposura pro da paladina alla terza edizione della Coppa del Mondo Ski Cross ai 22 e 23 de gennà dell'anno che vagni. E c'è una valcun sai per in schnitt il Center Imanga Santa Cristina a Zendales sit mit Imang la presentazione della protezione civile. Sung il programma in schnitt c'è una demonstrazione di Juda Krapp, della Jutalping e del gruppo di Chance de Soccours, de Boriada con i stu da Fug, la Cruz Blanca e la Cruz Kötschena. E per chi che ores schluge casta giubia con musica, se bittel il concert della musica da Latzfons, dalles nu sung la Plaza de Comunte Salva, tres dalles nu tanince la musica da San Martin de Tor concert in schnitt più visa propa jung de Paish a la Grenz de Moena e in schnitt da mesa les dies da al di Lia Sampai e sua band. Et il Santar d'Urtija iel sung il programma da les nuinant, la defilada de la Lia dal guant da la Gordaina et la musica d'Urtija che sonara dopro ince sun plazza de Ligia. E sein manchel chamon audlada alles previsions del tamp in domang vendres da danu soradel dantel ton damis de el cinamai dut sarang. Ia por il des in juntel tres de plü niores a grömme sung el tert domis de da sara il da saspete temporai. Al romaninant chalding les temperaturas den domang dantar tradoge sades de gra les plü basses e dantar 26 e 32 de gra les plü altes di paish de la Ladinia. A balzang saspet un valurs cina 36. da gra. Por la fin leda mas ne se müll ni aci ströp si das in sabada co in domania il condizions da mezzi ste la seconda part del de aumenta tres la probabilità de pluies e temporai. Il notiziar Ladin Soroia Kilos in le zonas de Rai Ladinia vara zaninant con una trasmissione dedicata a un'idea sostenibile e creativa. De cicara se tratta avisa ves dija tira Sara Frenner. Porcal, aus ducinant un bun ascute se e una bella Sara.
2: Rai Radio Ladin. Fac, avenimanc, entra unides. Approfondiment. Dal cil al anima. De cash program non vara de recicler la pezza de les ambrelles da jore pur les trasformer te guant e niama. In schöne News sind les zones drei Ladinia in schnitt con Sara Frenner. Alpinista guant che da forza cache le nom del proiett la designer Jona d'Ortigiai Elena Kostner, che sna studie fora propi na buna. Arti da vita noia a ambrelles da jure, adorades e oramai vedles e les trasformaia te guant e oggec veramente dar particolars. Da la cal tieniu questa idea, cal runze nang nisura pur cal tole ite, ti dang sul bagnu a Elena Kostner Julang, che ha potu niente ce fet to atelier che lor giai.
3: Ciao, buon dia, anche a ti Sara, che ti sruida da mokri.
2: Dar Jong sunt dar curiosa, Elena, tu ești una designer e te presentas cu studio L, ca je to proiecte la ur, ctas metti sub pur cree e vane tu ogec de design. Mo tres ci percurs, tres ci studi espet ruvada kilo.
3: Io e studia product design ta Holland a Eindhoven, da la Design Academy Eindhoven. E ilo uns un paar angrum droba, da cugi ma anga a Laurie Coulin, Coulfior, Digital, Charles Young. E alla fine, Ipona ha deciso di giocare con il che fai io davanti a un po' di passione alla fine ora e feci forma che ci vanno facendo.
2: Design, qui si trovare però la passione di questo champ. È una piccola interessata, a ci che è bella, a ci che è particolare, ci ti affascinai per te di questo mondo.
3: Sì, il design è forse più bello, fa forma il mondo, vista creativa, fa un po' che fai fuori da pittare in su, pastel, fedut con cola e forci, ta che mal andre dut e fette le costruzioni interessanti. E poi ho fatto la scuola d'arte, non ho fatto già, ma ho fatto la Bulsang. E ho fatto Erasmus in America, ho imparato l'inglese con Babang. In Cile mi ho fidato, ho studiato ora di casa in l'Olanda. E ci lei un po' cresciuto, mi piace.
2: Tu ti parli l'Olanda, e parli l'Olanda è un paese particolarmente interessato al design o sviluppato di questo verso?
3: Dice sì, bene, also per me è tutti i paesi un po' del nord, un po' più sviluppato con questo champ. E la scuola per sé mi affascinava, bene, e in grado di tel bellissima das war die Werkstatt, also lag ein paar Laure, proprio con la mans, lì pure teoria e schal di pratica e quali qualche ma pona porta su.
2: Nella dina dell'Olanda, t'as po' potuto lo confrontare con gente da tutto il mondo che arriva a fare questa scuola?
3: Sì, lì è una scuola ganz internazionale, lì è 20% dell'Olanda e tutto il resto è d'ora del mondo. Ho una compagnia del Messico e del Canada e di tutto il mondo.
2: Hai fatto un po' di contatto con i tuoi colleghi di studio che ti guardano e dicono ma io faccio un caso progetto, ci faccio per te, ulis per te ruvada?
3: Sì, assolutamente, perché è un bel saluto, questa scuola ha già un gruppo di direzioni, perché tutte le mie compagne fanno un'altra direzione, però un po' bella tutta, si restituisce il campo del design. Una fece una firma di fiori, c'è un'altra compagna che lavora per architettura e una donna per elettrodomestici, also caffè-macchina e tutta roba. E io sono uscita un po' più del così, del campo della fashion.
2: Io sono casa di moda in prima asti in Tumang, del studio che creai a Lums de Design, che valdarda interessante, io ho introdotto questo sito internet, dove che ti mostro su alcuni ritratti, di queste Lums dar particolari, dar belles ince. Conosci il Lums de Design e questo per te ruvada per questa firma a Matmang de Laure?
3: Kank e final mi studio l'Olanda sono ruda zurück ja quei in Anglovic loi poi di san Freunde da Kritzekt Zittirol no Schabini Zek Design in Schila dato che studia Produktdesign e Kri Malerie binetzek linien grum de posta lauri behaupt gerdaina schilen krim populinant i e bin erfahren studio ka fisch kronleuchter also chandelier kann nicht allerdings sehen ja. Ich kisch ma effektiv dazu, kocka Junior Designerin, ich treze Senior Designers, ma produtung sna, ich schilla so ein paar Röder praktischlaur, ulak pudoi pona znierla lums, znier pona, also nie da mang, nie da pona cool Computer, 3D, ich engagi jung pot la Werkstatt, priora nova, nov touch, nova lums, ich feschaldi kung Kristalle, ich chale Tunk passt näher Pratia, i Tunk Laures, Ayana Galvanik, also wenn er verkrummt, i vergoldet, i von Grund auf drei Galvanisierungen, i Schilla, i von Lauraido, doi tre Jani.
2: E ci tappas po kundüt, dat spezialisé, da jing natur tru, e di jung è kalktwisch attualmenter, e cree guant, tasches, oggetsch, fora de la pizza de umbrellas che noi des annunciate per giure. Cos'è per noi da questa idea, tanto particolare?
3: Che già dutz scomincia bella università, il fa il periodo di tanto corona. E noi siamo stati tutti a casa, e anche a chefs che ci sono completi, fa non ci sono da virti. In scila fa un po' il tema della scuola, tu lo dici che sei a casa, ce lo dici anche a te, e ci puoi stare a fare. E poi abbiamo un vedel parapendio da Minovici e ha detto che la cagiola non è più così tan vedel, che già non è più bert, vanno, che è stato me da qua. Al portato di Marocco costa il me. E poi abbiamo fatto questa gran pezza, che ho arrivato in 30 quadratmetri, e lei è già da su, e poi ho cominciato a fare l'aiti tutto il gruppo del camere d'aria, che ho fatto da già lì, e poi ho cominciato a sperimentare un po', ci pompa fe con cosa, con il collega, con il vent, il ciao, tutto zero, il paonia, e il bello che ci parapendio ci manca affascinato con si anche i colores, la bellissima colores, e poi anche la ho cominciato a compiere la roba e sono ruota per la giacca alla fine. Col fa poi la mia bachelorarbeit all'università, la che fa il progetto alpinista.
2: Il progetto alpinista cal e dang man e sun sentl atelier. L'Elna Kostner, che lo ha urtjai, e sim c'è ceria, spo Elna Berstadt, che c'è un po' di sciù, una ciamna da così, la can vaiga vita, no? Le machines da così, le iogetch, caradora, le schlujore, i fis, le spezze, stambagne, le zambrelle da giure, dar da curu, e spo tarme, ince, dute una legnora de produce bel ruvad, de jackes e de oggetti che posso vestire, immaginai in questo vestinte oggetti ma sei stravaldar da particolare che dà una certa emozione da savai che lì gnaccio dell'aria questa pizza è un po' me la vesti Elena io sa che col giure asti in questo una certa affinità e sa che tu a val maniera esti in stada dell'aria trup.
3: Sì, genau, Sheila. Io sono cresciuta un po' con la passione del giulè, il fanno il parapendio, ma fa l'elicottero, mi tati giù là, giù, tra quell'elicos, e Sheila, la passione cresciuta da lui. Col parapendio io proprio un galing, però giulè è giulè, also qui vanno, c'è quell'aria, so che la passione era stata. So, io poi non ho mai fatto il brevetto. però poi ho lasciato un po' da una parte, ho cominciato il studio, il design, sono stata un po' in altri versi, però sono contenta che un po' tra il design mal porta zurück a questo mondo della Giulei-Aria.
2: Dar interessante, e tuo slogan dice proprio dal cielo all'anima, giusto a visa di fuori con cash.
3: Dal cielo all'anima vuol dire che il parapendio è già l'aria, è già l'aria che io ho fatto il parapendio che giù lei proprio mette su Tirolo o che è gente da te. E a me mi sembra bellissimo a poter sapere che chi è giù lei è un altro, e sono venuto da me e mi dà il consenso di poter fare con qualcosa che è giù lei, che poter fare da un'ora, e io posso ti dare a un'altra persona. Io spero che l'altra persona tolga l'oggetto che ha una giacca o una tasca o c'è più di lei. Capita cosa che tolga fuori e resta per lei. Questo è un oggetto di persianima per Reina.
2: Bellissimo. E vengono brillarati a sua storia di giorni, di paesaggi, di avventure. Riporta per la moda in questo oggetto questa storia della sua forma o del suo stile. Che stile ha per questo oggetto? Potresti definirlo?
3: La jacken kolos azgurun grumond colores de formas e i colores i pochi weiter ta duc mi pitli ogetke la tasch si tui pouch tasch sa gia comprita o do ma ritel handy a si colores i ganz particulier el parapendio kol an grumond bellissimi colores ke resta i da trai ich mache schon pur ma muss i den ja katant guck was ich spita i atlobangel markenzeichen ja quindi colores di jassi. Io è pink, gialli, verde, brum, orange. Fosche il ganz puck. Già che un parapendio fosche gratis a Madgunio d'Utlaria, il napo è scendo in macchina, il vang mia scialli tau. In Scila è scintante la jacca, cosa ha anche una particolarità. Le sa forme sono un po' spizze, si aerodinamiche. E cocca anche sulla website di Vandlitlia, Empowering Garments, il porta forza e cosa sa che è tutto la jacca anche mostrare.
2: Un design in questa particolarità è un guant, un stile, ma la particolarità è che questa pezza e la difficoltà porta a essere laureata. Cioè, che se non si una pezza di un'ambrella, spera più di essere stare, anche più di nylon, per esempio. Il pari della così, della modella?
3: Sì, questo stoffo è un ripstop nylon, effettivo nylon. È un nylon mugel, però, e più adroit che il nylon è, o più adroit che il parapendio è, e più sa ricche per me così. Stolz un parapendio ganz, ganz nuovo, il ganz litz, lega vanietres. Sintant, più euro schiaggiulat l'aria, più che lega scomancia bel planga di tres. In scila l'aria ingetres, in scila. Perché poi il parapendio è più gelé, è più scuro, perché vanno anche per una smacchetta mezzangali. Quindi, che duccia che è un po' più poroso, lascia un po' più tres l'aria, però più adore che è e più arricchia così, già che è più tanglic. Io metto meistens una o due schicchi in sopra via, e poi una logica così, un'unità di brisci un po', perché più odlis che metti e mi è cicchia per me. Cicchia da questa pezza a altra, mentre che da un stoff normale così guanti, e mi fanno anche che. Posni alla paedlne a segna 100 gradi o 60 gradi che sono bruciosi di tresa, quindi che li hanno un po' da matraverda a cui ci arrivano il paedlna e per fare la folten e che il pantalone è tanto bene e anche con la vela un po' più zitta un po' la vela a 30 gradi o dramang ma 40 o 50 mi è cnia e in scila il buon altro mentre che sarto rossa classica di giacina.
2: Ma per dare resistenza a questa pezza, diciamo, Natasha fatta fuori da questa pezza per un dì e per dagnare?
3: Sì, il ripstop nylon è proprio fatto perché il dì è una storia, già che il per i mandi che ho della terra e hai proprio fatto il materiale che si c'era nia. In Scila io già si ben ganz resistent. Io metto anche fuori due schichten eben tu in Natasha quasi e perché lì la wahrscheinlichkeit ben per pizza che si c'era. Anche io comprendo in Natasha che ti dici beach bag o shopping bag che la video comprendo un grumon litri di latte e poi mi ho messo in Stania.
2: Ecco che c'è proprio un vantaggio di questa sorta di pizza. Musi bei uns sein di guant che ti fai fuori da questa pizza. Il pa in Schalz, il pa da stessa uri, un italiana pizza fatta da nylon, più leer stara, che fece per tutta la randa, rinci comotta e da stessa uri.
3: Sì, i guanci che hai fatto fino a mai in grumo anche prototipi, anche se sono sentiti anche saura, e perché il mio si dica e udu che hai fatto, hai fatto giacca da d'invierno, e che è imbottito con una imbottitura, no? E così è ben bocciato. L'aria va nia scialli tres eben, me ganz un po', che vei spiegadant, e tres l'imbottitura è ganz bocciato, also pure sono proprio anche qui che er, io la colla, che un po' da se sue, po' più sauria, già che l'aria va punita ben tres. Poi hai anche fai jacca più stile, che è ganz saurida sporgia saute o con la roda, già che lo spesa non è, che è la gran forte del materiale, il paese non è, in Scila posa anche matrice, adum la gioca ganz, ganz pitla, matrice ten flucion e poi non posso muovere. E can che il pluo a fia sono pronti.
2: E in rista bisuc, Elena, c'è interessante, tu oggi un capì e devini sort, devini curu, devini misura, aspetta una linea da al e da arra e da mut o quattro orientaispa?
3: Come dite, per la Jacken, io un po' più sulla mia proprio una collezione che la sia in gavanda, li miei prototipi, cioè li un po' coffee miocci, genau per chi motivi, muta, misura, SML, li un po' riemo a fare, e dato che li tutti einzelstücke, li tutti fatta man, come li sono, fosse anche massacciori, massaria vanda, perché sono loro da entwickeln, ma che un po' miocci, scintanze tutta la tasche, che fece al momento, dal grumone di misura, in una pitla da 10 cm, la calerca, tutta la manoida, la cleves o la pitla kertes, il bancomat per esempio, e poi una val fino a 10, 20, 30, 40 cm basso formaggio per matrite, champion, toilettaschen di ogni sorta e ganz la grande spruce comprita.
2: Tas bella nuzie, vignuna de tue creazioni è unica e atramanter, c'importanza per portare l'unicità, tentam domine ben della produzione de massa, de vigni oggetto oramai.
3: Sì, il vang einfach fat massa di den quei massa grum roba e li a duc medemi a sto punto li a questo geschäft il da tun jung il pol medemo hat ich so real punto la un jung wo lang aber in pozek pu da particulär und pu da extra westrum pu ang mu stressi charakter un jung aponat charakter i kun kösta roba pu das jang dicken pop an as ein paar ausstechen, mit das ein cooleres Band, was ich war jönsch, ich kann schiele, ein paar muss strecken, kann ein Unikat, ich bin ja mit dem, ich bin jung.
2: Kurui bei Tliansch, pro te, schung una jacca, wenn ihr da te, at lokare, at jai, rekordung la ktest, des propi, kung l'atelier, kung la chasa, ja, dla, parallelamant, la chasa de pausa, wenn ihr pa, at lokare, de la Elena Kostner, dis charis, jong na jacca, fata sung msura, de kasch de kasch tipo, furschinch de kasch kuru, e kolors patu sung ordination, o ko funziona era pa.
3: Sì, per la gioca si è la sua ordinazione, già che lì è un gran lavoro al fè e sono cominciamento un po'. C'è tanto per tutta l'altra piccola roba che io ho blocco regali o cinque da fè in Cile. Poi già mi scrivo su Instagram o una email o anche da cliente su una proposta e sono damsi meistens lo, damsi sono sculpiti unterwegs. E scegli poi anche su Instagram e lo è tutto la ita o non è tutto, ma scegli la ita. E i duci a forbangoni da me l'atelier a riacciarci che fai di bello.
2: E che lo vai con proprio ciò che nasce, un tuo prodotto, una massa con un grum di masseria pratica, o la che nasce queste tue produzioni, poi per un piccolo spiegare il processo della ur, come la tua creazione nasce, dal design forse a spol prodotto trovi.
3: Sì, non è l'idea, no? Non è l'idea che la nasce agisce in un'onda, agisce tra la città, tra la natura, tra la gente, no? E rugge con la gente, non nasce un gruppo di idee, poi non è l'idea. E poi sono al momento che ho potuto con questa pezza di parapendio, muss ja bin ich alle Pizza, no? E la fortuna che il Paraclub oder la Fedue oder Kisch Clubs geht gerade in der Jola Schalli und ich tant, wenn ich da mei, die ist schon jena ved la vela e la droinia plu e sono buon lavandro Spagna e la Marocca costa me assaggiang e poi anche l'immigrante fortuna che mi si giati che vi è il culo e poi la valla di Tajora, no? Lì è un grandissimo lavoro già risuduto, lì l'hai tutte queste camere d'aria, lì è un grumone di risas di Tajora per già te una fleche di un valgun metri, no? E dopo che fa col, vanno il puzzna al parapendio, e poi vanno a Tajora i touch, also che lì poi una chic dei guanci, no? Also Tajora, poi vanno a Cugì, lì è da matrita il reis, schlussi. Ci chiede da me anche mo interessante povestra da di che la pinta che tacca da mi prodotto si bas giocas che pouch e tui questa pinta si duz la line also la bremsen o cosa da visè di parapendie also va i cioli proprio da riciclare un po' tutto ci clava un logo l'ec e su un'itascia io questa camera d'aria che la edcazia da un materiale forma ripstop ma bando grosso e questo è per questa roba in Cile e poi quando la film ho fatto anche fino a alcune foto e vi ho parlato di vedere sui marciesi al svando
2: i marciesi in ci marcia un po' dai tu produci Elena?
3: Da mer di sera sono fuori a Santa Cristina dalla 7 sera alla 10 sera e sono tanti mercoli sono domenica a Urtigioi dalla 3 alla 7 sera
2: E un baiet de sostenibilité, tutto als ca un produt na umbrella che nuda dorada che romai da schmacchede schuretmez, e ti das na vita nuia, ci valura pa portare la sostenibilité e la riciclage?
3: Il valore cresce ogni anno di più, lì non sono retto un mondo per contare roba e che è importante a tutti i fatti che non fanno ora. Sono contenta che sono stata buona da tre studio e tre dutch che ho potuto vivere in San, sono retta per spunto e che posso aiutare un po' di quel mondo che vive un po' altro, ma che vanno proprio c'è la più su questa sostenibilità.
2: E tutto l'ors, pur secondit con materiali che bel news hanno usato, lo dico forse sbagliate, hai in giovale in perfezione la ite, il pacas pur te più un limite o una fontana di ispirazione noia pur trasformare questo prodotto di Valdater?
3: Io sono anche un'ispirazione, già che, per esempio, chi spara a pendere, ha un duce simboli o scritte, logo, sul suo, e perché lì è un'unità, già un'unica, già che il povero che tu esi è, o che è la sua una freccia, che è in Scilla e il Bel a rue fort per nuove stoffe. Per esempio, esi anche già un kite da una compagna, e l'interessante è esplorare questo nuovo materiale, che ci pone un po' un altro. Nautre, nylon e sono curiosa qui anni che prendo un materiale che ruimo e c'è un bel colore, c'è una bella forma che incontri e che potrei fare con quello.
2: Elena, tu ti sei diventata una, non da di, che lo dice al momento è questo challenge per il mondo, sappi se facciamo intanto, da rovè per questa tua passione, per il cugì, per l'inventare, io per questo mondo creativo.
3: Sì, io sono da Loma da 2 anni, sono al Pitl Remy 2 anni di luglio e lì ho tolto il lavoro, so che il lavoro sono mia giuncia, io voglio anche te scegliere con lui e scegliere e la lavoro come giù da scegliere, anche noi e anche dopo mi sono di pona e laurella da cugì, da entro 2-3 euro al dì, posso per cugì e fare un po' che anche mi passione. Però sono contenta che un po' anche se ci sono i dames di tutti i dames di questa sera forma col pittel.
2: Tu hai anche lo dico al ruio bel un po' più da, no? Da ciò ruio di tutto l'atelier, con ci edli vai che fa un po' più, tu hai anche questo mondo e che prospa tu da ti da in ant, val la tua passione a tuo po' più.
3: Sì, anche se vengo all'atelier e lo dici niente, schnell mami, rrrr, già claro la macchina che caos. E poi il cacciale, e poi il matisso sul gram, e ti mostri, e poi vuol formare il drucche, con la macchina va in anti truc, e ti sa bella cacciale l'oda che va su e giù, e i colori, ti sa interessante. Ma c'è che fai in alma, non si capisce, però anche se vengo il mio prodotto, poi dici il bel a cacciare di mami, se che l'alba me capì.
2: Che lo dici, inscritto, è un prodotto veramente riconoscibile, unico, dar particolare. Elena Kostner, sono in schnittchilo, con vera che c'è colunga, per la sua attività, vera che con baiesan, fece fuori di vedle, ombrelle, da giure, guanti e tasche, oggetti veramente di design, dar particolare, oggetti in artigianat, che va in diversa economia, dar sostenibile. Elena, ste Charles a tetel da ni, forse 5-10 anni, ci sort materiali, se vedi il pacemo bel da esplorare, pur ginant, te tue attività.
3: Io ho lasciato già forte questa direzione, in grunde roba che ho, sono anche i kites e magari anche la berca, i segli che hai, lì in grunde che fece anche con la pezza sui camions che avevano già lì fatto, con cosa ne ho meno ora, ma forse magari interessante, sono questa disorida prang che c'è un bambi, lì da elicotteri che anche faccio dei fuochi, che c'è la gran vasca che sta assortita, che sta anche del materiale impermeabile, ma c'è di più grosso. Anche questo fosse interessante, una fosse rotta noi in Cila, ma c'è anche fosse un materiale interessante, spero che sia il fin rania con materiali con cui cruimo a poter la rilimpia.
2: L'idea è di fare la Elena Kostner, un po' di udarungsgemo, un grande contesto con sua erd, con suo design. E dici, darvi il giulante questa cioccolata, in ant tutto il buon, Elena, con tua famiglia, con tua passione, con tua lavoro.
3: Grazie a te del blog interview e una bella sera, Maduc.
2: Ehi, ho ascoltato il suo ricordo che c'è in altri programmi potrei ascoltare dalla nostra mediateca raibz.rai.it che è il sito dove si fa un clic per ascoltare i programmi di Rai Ladinia e siamo in inizio di informare per sua cicca in una di prossimi stis. E da Sara Frenner, c'è la più bella Sara a Duccanci e saldi 20 ore in queste medie zone, ricordate le zone di Rai Ladinia.

0: hörten die Sendung Freier Fall auf Reisetirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von Rai Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Che ancora oggi noi ammiriamo e vediamo. Dopodiché praticamente il rapporto tra Lucio Amelio e Joseph Beuys è stato molto profondo fino quasi alla sua morte avvenuta nell'87. Tant'è vero che l'ultima opera che lui ha come dire, dedicato all'Italia e a Capri, perché lui riteneva che il Mezzogiorno fosse l'unica speranza per il mondo per andare avanti, ma questo era un suo pensiero, politico o non politico, non lo so, è stata la Capri Batterie, che è stata fatta nel 1985, che è attualmente esposta anche a Villa Rosa, insieme alla Rivoluzione Siamo Noi.
2: E dunque, grazie per averci dato questi cenni importanti sulla presenza di Joseph Beuys a Capri. E il tema della mostra però diciamo non è soltanto Beuys, ma è come l'arte di Beuys poi è stata letta, insomma entra in dialogo con quella di tre artisti che voi avete scelto: Alessandro Rillo, Alessio Romenzi e Bruno Albi Marini. E dunque sì, ci racconti intanto chi sono, che tipo di arte fanno, che tipo di rapporto si è instaurato, insomma.
1: L'idea era quella non di fare una mostra su Beuys, ma rappresentare delle frasi che Beuys politicamente ha scelto nell'arco della sua vita, ovvero che ogni uomo è un artista, o che praticamente l'uomo per essere libero si deve liberare dalla politica. Chiaramente questa è una situazione, come dire, non facilmente raggiungibile, e allora noi abbiamo pensato di mettere delle opere di Beuys che siano diciamo delle rappresentazioni e delle situazioni che comunque sono molto famose, tipo la Capri Batterie, la Rivoluzione, la Rosa per la Democrazia Diretta e quant'altro, e coniugarle con artisti contemporanei, di cui uno è Alessandro Rillo, che diciamo fa delle opere molto interessanti e anche molto vicine a quello che è l'idea di Beuys. Un altro è Alessio Romenzi, che è un fotografo che ha avuto anche dei riconoscimenti a livello internazionale sulla guerra, perché questa è una mostra che dice no alle guerre. E un altro è Bruno Albimarini, che tra l'altro è un altro nipote di Lucio Amelio, che col suo cinico selfie ha praticamente creato una situazione interattiva in maniera tale che le persone si possano sedere e partecipare alla mostra.
2: Ecco, è molto interessante, devo dire, anche i vari percorsi biografici di questi artisti. Per esempio, è interessante Alessandro Rillo il fatto che lui, forse anche per una sua storia personale, insomma, però adopera materiali che vengono da vigne dismesse.
1: Sì, è vero, lui prende molti materiali che sono dismessi in generale e crea delle situazioni piuttosto interessanti, e quindi devo dire che è veramente, veramente molto vicino al pensiero di Beuys, ma questa è stata una casualità, non è stata una cosa voluta. Quindi quando abbiamo creato questa mostra, abbiamo cercato di creare praticamente un unicum per dare una situazione praticamente di grande continuità, ci siamo accorti che Alessandro Rillo praticamente è veramente uno di quelli che si avvicina moltissimo al pensiero di Beuys, pur non sapendolo, lo ha fatto comunque sia in una maniera strepitosa, devo dire.
2: Ci sono tra l'altro anche opere della sua personale collezione in questa mostra, Fabrizio Scomparin.
1: Certo, mia e di mia sorella Rossella, perché noi siamo i nipoti di Lucio Amelio, siamo 11 nipoti in verità, comunque sia, abbiamo cercato di collaborare e di dare qualcosa che dia un senso a quello che è il concept della mostra. Quindi abbiamo portato 8-9 opere, non di più, ma non per fare una mostra su Beuys, ma semplicemente per dire Beuys ha fatto questo.
2: Quindi voi avete, diciamo, tra tutti questi nipoti, non so, cugini, avete moltissime cose di Beuys.
1: Sì, certamente, chiaro, assolutamente. Lucio ci ha lasciato una serie di cose di Beuys che noi conserviamo in maniera assoluta, cerchiamo di valorizzare.
2: Ci dice qualcosa anche sul luogo, su Villa Rosa ad Ana Capri, che ci fa subito sognare naturalmente Villa Rosa, però immaginiamo un luogo bellissimo, ma magari se ce lo descrive, ce lo racconta, ce lo fa immaginare.
1: Beh, Villa Rosa è una villa splendida che è stata completamente restaurata dal comune di Ana Capri, anzi per questo vorrei ringraziare l'assessora Manuela Schiano e praticamente anche chi la gestisce in questo momento, che è il Consorzio Sale della Terra della persona di Angelo Moretti, che ci hanno dato fiducia. Era una villa che era stata completamente abbandonata negli anni passati, probabilmente, ed è stata rimessa a posto ed è stata ristrutturata in una maniera meravigliosa. Quindi devo dire che quando si entra lì dentro si ha l'idea della bellezza.
2: Lei l'ha conosciuto Joseph Beuys? Ha avuto modo di
1: Sì,
2: parlare con
1: certo, è
2: lui e di
1: venuto
2: conoscerlo?
1: a mangiare. Come no, come no? È venuto a mangiare a casa di mia madre, quindi io e mia sorella, mio padre e mia madre l'abbiamo conosciuto personalmente. Ed era una persona meravigliosa, parlava poco, era molto timido, però comunque sia si faceva capire molto bene.
2: Benissimo, allora io ringrazio moltissimo Fabrizio Scomparin che ci ha raccontato questa mostra Rosa, romantica ossessione senza armonia, che è curata da Manuela Schiano e da Fabrizio Scomparin, ad Ana Capri, a Villa Rosa fino al 20 settembre. È un modo anche per calarci in una realtà che appunto appartiene a un'epoca ormai passata, però che è stata
1: Sì,
2: estremamente feconda, insomma.
1: però vorrei dire che la mostra è stata pensata per dare un ponte tra il passato bellissimo degli anni Ottanta ed il presente. Ed ecco perché la presenza di Romenzi, Albinarini e Rillo, perché comunque in ogni caso il presente è altrettanto importante.
2: Ah no, ancora più importante, forse anche il futuro ancora più importante, cioè,
1: Certo,
2: ci
1: infatti.
2: mancherebbe, altrimenti andiamo indietro, se no. Comunque, grazie, grazie, grazie molto di averci raccontato tutto questo, Fabrizio Scomparin. E noi ci salutiamo con la musica di Michael Nyman. Michael Nyman è uno dei tanti artisti molto legati a Capri, ce ne sono ovviamente innumerevoli di tutti i generi, insomma, da letteratura, dalla poesia, dalla pittura, eccetera, e anche nella musica naturalmente. Michael Nyman, tra l'altro, è stato anche insignito, credo, della cittadinanza onoraria della città di Capri a un certo punto, quindi insomma, è una presenza artistica, importante del nostro tempo, anche lì legato a questa isola. E allora ascoltiamo un valzer, Waltz, da Michael Nyman con la sua band, Michael Nyman Band.

Waltz di Michael Nyman o Nyman, c'è incertezza su come si debba pronunciare il nome di Michael Nyman o Nyman appunto, Michael Nyman Band, e era un valzerino che sembrava infestato da uno stormo di uccelli elettronici che gli stavano attorno, e questo ci riporta ancora al nostro Siegfried e al suo e alle sue voci di uccelli che ci parlano. E quindi ne approfittiamo per leggere ancora dei messaggi, perché continuano ad arrivare al 335-5634-296 i vostri commenti, e allora prendiamoci ancora qualche minuto per raccontare che cosa ne pensa il popolo di Radio 3 di questo Wagner che vi stiamo trasmettendo quest'anno. Gennaro dice: scusate, non ho seguito questo Wagner, ma perché? Cosa cambia con l'uso dell'intelligenza artificiale? Comunque l'uomo non può trascurare gli strumenti del suo tempo. La scrittura distrusse la narrazione orale. Ma forse sarebbe meglio dire che la scrittura forse l'ha scalzata la narrazione orale, oppure l'ha sostituita per certi versi, ma proprio distrutta la narrazione orale non è, se non altro perché stiamo parlando alla radio, e la radio è stato un potente strumento di narrazione orale in fin dei conti, no? E comunque gli affabulatori, i narratori esistono ancora, sono sempre sopravvissuti anche alla scrittura, e alla scrittura e anche alla stampa. Antonio da Genova scrive: veramente grazie dal più profondo del cuore, ogni anno con le vostre dirette da Bayreuth regalate magia a noi che ascoltiamo. E poi Maurizio da Roma che dice: esecuzione straordinaria, se però è difficile arrivare al festival di Bayreuth, vorrei ricordare che a ottobre al Parco della Musica di Roma ci sarà il Siegfried di Daniel Harding. Ha ragione Maurizio da Roma a ricordare che l'inaugurazione della stagione di Santa Cecilia, la prossima stagione 2026-2027, sarà proprio con il Siegfried di Daniel Harding, che segue la Valkyrie che ha inaugurato la scorsa stagione. E dunque prosegue anche il ring di Daniel Harding con la formidabile orchestra di Santa Cecilia. L'anno scorso Valkyrie fu un grandissimo successo, e quindi ci si aspetta qualcosa di altrettanto magico e magnifico anche dal prossimo Siegfried. E poi ci sono commenti ancora sui cantanti di vario genere, per esempio la Nilund, un vibrato, Dio più ballato, si fanno riferimenti sempre a questi particolari, però giustamente, come ricordava anche un altro ascoltatore che adesso non ricordo il nome, bisogna stare attenti a giudicare dalla radio l'operato di un cantante, perché alla radio con i microfoni vicini, insomma, qualunque difetto viene messo in primo piano. Ma non è più il momento di parlare di Wagner, lasciamo, perché stiamo per ascoltare vicini, insomma, qualunque difetto viene messo in primo piano. Ma non è più il momento di parlare di Wagner, lasciamo, perché stiamo per ascoltare un concerto molto

internazionale in tantissimi ensemble e in diversi contesti negli ultimi 15 anni. E nell'agosto scorso abbiamo trasmesso, per questo dicevo, magari qualcuno se lo ricorda, un concerto del gruppo di Elbock registrato all'interno della rassegna Crossroads. Ma in effetti il contesto di oggi invece è molto diverso, e anche l'organico, perché si tratta di un duo pianistico, soprattutto un duo in cui si ritrova a fianco Elbock, un collega di grande calibro, ed è da questo punto di vista sicuramente una novità. Andiamo al 27 gennaio del 2024. Elbock ha incontrato il maestro finlandese della tastiera Iiro Rantala all'interno del jazz club Porgy & Bess di Vienna, sicuramente il jazz club più importante e celebrato della capitale austriaca. Tutto questo ci arriva da una 3 giorni, un festival che celebrava il 40° compleanno di David Elbock, che vi si esibiva naturalmente con varie formazioni. Oggi naturalmente, appunto, di anni ne ha 42, ma torniamo idealmente appunto a quei giorni anche di festeggiamenti. Al suo fianco si diceva Iiro Rantala, nato a Helsinki nel 1970, un pianista finlandese. Ha studiato pianoforte presso il Dipartimento di Musica Jazz della Sibelius Academy e pianoforte classico alla Manhattan School of Music. È davvero uno dei più noti pianisti finlandesi, noto da un lato per i suoi flirt anche con i sintetizzatori e dall'altro per il suo gusto estremamente eclettico, che in passato gli ha permesso ad esempio di farsi conoscere con il trio finlandese Toikeat o di esplorare la musica di Gershwin nei suoi dischi, ma anche quella di Bach e perfino quella di John Lennon. Il duo David Elbock e Iiro Rantala ha quindi riunito due pianisti tecnicamente dotati con un ampio orizzonte musicale. Noi dunque stasera ascolteremo una consistente porzione del doppio set che li ha visti esibirsi all'interno del club Porgy & Bess di Vienna il 27 gennaio del 2024. La sfida nell'ascolto in radio di un concerto per due pianoforti è anche quella di riconoscere di volta in volta chi suona cosa e come i due protagonisti si distribuiscono passaggi e assoli. È un compito che naturalmente inevitabilmente deleghiamo a voi, al vostro acume d'ascolto, premesso anche però che ci si può semplicemente lasciare andare al puro flusso, al piacere dell'empatia tra due strumentisti e alla loro arte molto abile di far suonare due strumenti come se fosse un corpo unico. Possiamo invece darvi qualche indicazione su quel che vi aspetta per quanto riguarda il repertorio. Si tratta per lo più di brani celeberrimi come Caravan di Duke Ellington, che apre il set. Poi a seguire Country di Keith Jarrett, il terzo brano è I Love You di Cole Porter. Poi toccherà a un original di Rantala, November, a due composizioni di Thelonious Monk, Trinkle Tinkle e Think of One, e poi l'omaggio a un altro pianista, perché Elbock e Rantala reinterpreteranno Armando's Rumba e Mirror Mirror di Chick Corea. Il rush finale prevede Julie dello stesso Rantala, un brano celeberrimo di un foretto del funk, ovvero Prince, di cui i due hanno recuperato appunto Purple Rain, restituendocela in veste scarnificata e suadente. Dopodiché ancora un paio di composizioni originali, Time for Reggae di Rantala e The Soul Story di Elbock, prima del gran finale con una mirabile versione di un bellissimo brano di Jimi Hendrix, Little Wing, dapprima approcciato evocando un'atmosfera quasi lunare e poi piano piano facendo crescere il pathos e restituendocene anche una visione molto bluesy. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato il concerto del duo pianistico Ira Rantala e David Helbock al Jazz Club The Pork and Bass di Vienna. Era tutto per la nostra puntata di Radio 3 Suite. I saluti da parte di Simone D'Arrigo, Mirko Buonomo, Andrea Perrone alla parte tecnica, Vittoria Pastore e Attilio Fortunato in regia. Vi lascio all'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

Il collettivo britannico Salt negli ultimi anni ha sicuramente ridimensionato l'importanza dell'anonimato e della segretezza intorno ai suoi componenti. Questi sono stati elementi che lo hanno caratterizzato all'inizio delle attività. È ormai ufficiale che i Salt siano formati da Cleo Sol e dal produttore Inflow, a cui poi si aggiungono diversi collaboratori a seconda dell'album. In compenso continuano nella pratica di pubblicare dischi, diciamo, a sorpresa, senza particolari avvisaglie, senza promozioni, in una sorta di sfida continua verso i meccanismi che girano intorno all'industria musicale di oggi. Continuano anche a confermarsi molto prolifici, e quello da cui abbiamo ascoltato il brano Create Your Prophecy è infatti il loro 13° disco in 7 anni, uscito il 9 gennaio 2026, in maniera come al solito piuttosto silenziosa. Troviamo con il duo alla base di questo progetto anche la voce di Melissa Young, Austin Bowman e Max Ramey, rispettivamente alla batteria e al basso, e la collaborazione dei produttori Jimmy Jam e Terry Lewis. I titoli dei brani e i testi di questo lavoro, che si intitola Chapter One, ci portano in una dimensione religiosa, spirituale, con frasi che sembrano essere parti di una preghiera e che vengono ripetute in maniera quasi ossessiva, mentre musicalmente il disco guarda, come abbiamo sentito, agli anni 70 e a un mix di soul e funk. Ascoltiamo ancora un brano da Chapter One, Good Things Will Come After the Pressure.

Abbiamo lasciato i Salt e il loro spirituale Chapter One per passare all'ascolto di La Mad, album di debutto del trombettista Emil Martinez, che qui si ferma Emil and Education. A Finch's Walk è il titolo del primo brano da questo disco che abbiamo ascoltato. Riconosciamo subito gli elementi che poi sono centrali nell'intero lavoro. Martinez parte da una formazione jazz in cui cita Wadada Leo Smith e Oscar Brasher tra i principali suoi mentori, e poi influenze dal soul e dall'hip hop, con parte della sua carriera ad accompagnare Anderson .Paak e Iman Omari, mentre dichiara in modo molto candido come le sue composizioni prendono ispirazione dal lavoro di Theo Crocker e Yusef Dayes. E questo sicuramente lo possiamo sentire. Il disco viene presentato come il primo capitolo di una biografia, un lavoro dedicato alla memoria di un amico scomparso e al potere della musica, alla sua forza ispiratrice, all'importanza che può avere nelle vite personali e nelle comunità. Emil Martinez, oltre ad essere un musicista e un compositore attivo tra Los Angeles e New York, è anche un educatore e un insegnante.

0: Dopo The Path di Emile and the Education, questo era Devra, nome d'arte di Fabio De Angelis, un artista che condivide con Martinez alcuni elementi, anche se dalla California ci siamo spostati a Vicenza. Devra è un batterista, compositore, produttore che ha lavorato nel jazz e nel pop italiano e che a dicembre ha pubblicato per l'etichetta Root Records un secondo EP a suo nome dal titolo On The Way. Anche in questo caso si tratta di un lavoro molto personale in cui ogni traccia vuole rappresentare un momento di transizione e per ottenere questo risultato Devra ha chiesto ai suoi collaboratori di condividere un luogo che racchiude un particolare significato personale per ognuno degli elementi che compongono la band che abbiamo sentito e che ascoltiamo ancora tra poco. Il processo creativo intorno a questo disco quindi passa da questa richiesta, da questo momento di condivisione tra i musicisti ed è da qui che nasce anche l'identità artistica di On The Way, da cui ascoltiamo la title track.
1: One more passion. You're not passionate for what you do. You got me so hungry and so convinced in yourself. Even when others tell you, you know, you're never gonna, I'll do nothing.

Abbiamo parlato dei SOAT, una band molto prolifica, ma altrettanto attivo è il quartetto danese Girls in Airports, formato nel 2009 e arrivato al suo decimo album pubblicato, uscito a novembre 2025. Martin Stender, sassofoni e flauto, Key Mathias Holm, tastiere, organo e piano, Victor Dibro e batterie e gong, oltre a una serie di suoni percussivi, e Anders Vestergaard alla batteria. Sono loro i quattro musicisti che formano il collettivo Girls in Airports, un gruppo ibrido che non vuole avere un genere specifico di riferimento nel quale vengono definiti, ma che si spostano in maniera abbastanza fluida tra il jazz, il folk e l'ambient. In questo loro ultimo disco, dal titolo Imaginal, hanno coinvolto Hallkirkel, un trio di Copenaghen formato dalla violista Mika Persdotter, la violinista Bettina Maria Esaki e la violoncellista Nicole Hogstrand.

Questo era un altro pezzetto di Imaginal, lavoro che si presenta come una suite in 9 movimenti, composti soprattutto dal sassofonista dei Girls in Airports, Martin Stender, che ha ritrovato vecchio materiale riarrangiato dal gruppo per questa occasione e ha poi creato anche nuove composizioni ad hoc per la formazione allargata di questo lavoro, a cui appunto oltre al quartetto si aggiunge il trio di archi Alcirkel. Imaginal è un disco che vede la luce dopo un anno e mezzo di incontri, scambi, prove, sessioni avvenute in studi e scantinati di diversi quartieri di Copenaghen, mentre il disco è stato registrato nella storica Radio House di Copenaghen. Questa non è la prima volta che la band collabora con altri artisti, con altri ensemble. Imaginal infatti fa seguito a Leap, un disco del 2021 in cui la band ha composto per la Aarhus Jazz Orchestra, mentre Kvaedi è del 2024 e unisce il quartetto con Titor, un cantante originario delle isole Faroe. Tra queste due pubblicazioni è anche uscito un album nel 2023, How It Is Now, con protagonisti però solamente i Girls in Airports, mentre da Imaginal ascoltiamo ancora un brano, Nidingen, l'unica traccia composta dal trio

L'isola della Réunion, un pezzo di Francia in mezzo all'oceano Indiano, un'isola est del Madagascar con un tessuto sociale molto, molto misto dovuto a tante migrazioni più o meno forzate. E da questo melting pot è nata la musica maloya, specchio proprio dell'anima creola dell'isola, a partire dagli strumenti a percussione che ne costituiscono l'ossatura insieme alle voci. Si va dalla tabla indiana al kayamba dell'Africa continentale agli strumenti autoctoni dell'isola come il sati o il bobro. Luc Moindranzé Kariouja è un giovane musicista dell'isola della Réunion che ha deciso di dedicare il suo disco di debutto intitolato Mombalo al Maloya e alla sua natura spirituale, poetica e di musica di resistenza. Abbiamo ascoltato un brano intitolato Dawar, ne ascoltiamo un altro, Yeba.

0: È uscito nel 2004 Zamalgam, che in creolo riunionese significa l'amalgama, a sottolineare la natura meticcia dell'isola della Réunion, della sua cultura e della sua musica, dove la popolazione multietnica ha origini malgasce, indiane, malesi, cinesi e europee. Force Indigène è un progetto nato dalla collaborazione tra i musicisti Jaco Maron, che già abbiamo conosciuto attraverso il suo disco, i suoi dischi pubblicati su Niege Niege Tapes, e poi insieme a Gilles Iva, con i poeti Slam, Frankie Loré e Babou Bjala. E poi ci sono una serie di ospiti che partecipano a questo disco, che è stato ristampato in occasione di una reunion, appunto, del gruppo nel 2024. Il disco, lo abbiamo detto, si intitola Zamalgam. La traccia che abbiamo ascoltato con la voce di Frankie Loré era Mazigador. Ve ne proponiamo un'altra intitolata Eva.
1: Je n'écris point le temporel. Il est vide, ce temps. J'écris vivement. Elle n'est faite d'aucune observation. Terrain, bitation. Je rencontre celui qui me ressemble. Les nombres se mêlent aux lettres. Régularité, musique de son. Pluriel, demi-le-voix. Demi-le-voix à voix et tu verras loin. Le monde vit son plein. Demain, je quémande et pleure, place à l'Éden. Tel vécu, Adam, R. Ève, réalisation, saint, série, thé. Le cœur parle, il aime la femme, la vie, l'espoir. Elle naquit d'avril, celle-là Maloya, terre, mer, fer. L'esclave n'était nègre que d'esprit. Bessière dit caf, il repeint ma vie. Et paf, dans l'huile, mon conscience. Le con, il écrit plein rouge, colère.

La voce di Babu Bjala in questo brano intitolato Eva, un brano decisamente più jazz, quasi lounge, tratto da Zamalgam, disco uscito nel 2004 a nome di Force Indigène e che ci porta nel mondo creolo della cultura dell'isola della Réunion, disco ristampato l'anno scorso dall'etichetta di Jaco Maron, musicista che abbiamo conosciuto dal suo primo disco uscito su Nyege Nyege Tapes, di Electro Maloya Experiments, in cui proprio prendeva questa musica tradizionale e anche musica di ribellione dell'isola della Riunione per portarla nel mondo dei sintetizzatori. Ma Jaco Maron ha poi proseguito con un secondo disco che abbiamo già ascoltato qui a Battiti e ci torniamo questa notte, intitolato Mahavelouz, sempre uscito per Nyege Nyege Tapes, e dove Jaco Maron si concentra su uno degli strumenti tipici del Maloya, ovvero il bobr, questo arco musicale che assomiglia un po' al più noto berimbau brasiliano e che Jaco Maron mette al centro della musica proposta in questo suo disco, dal quale ascoltiamo un brano intitolato Pare po' savirer.

Una scrittura tortuosa, romantica, un'atmosfera che richiama gli anni 70 in un formato onirico dai contorni un po' sfocati, sono le canzoni sgualcite, malinconiche eppure luccicanti di Cosimo Querci, cantautore toscano con base a Torino, album d'esordio intitolato Rimane, da cui abbiamo ascoltato la traccia d'apertura, Telepatica pretesa. Il disco è uscito a inizio ottobre per la fiorentina Quindi Records, etichetta che abbiamo ascoltato diverse volte negli ultimi tempi qui a Battiti, che si muove ormai da 4-5 anni in maniera anche piuttosto imprevedibile fra artisti italiani e internazionali, cantautorato, elettronica, rock psichedelico. In questo disco Cosimo Querci, oltre alla composizione, è alla chitarra elettrica a 12 corde, all'organo e al basso elettrico, al flauto e agli effetti. Insieme a lui c'è Walter Bellini a batteria e percussioni. Il disco è stato registrato in un vecchio fienile nella regione del Casentino, nel centro Italia, ed è composto da 5 brani che effettivamente stupiscono per il loro essere un po' fuori dal tempo, un po' retro, in questo continuo rimando a certo cantautorato italiano, ma anche a sonorità che guardano alla sperimentazione e alla psichedelia internazionale, sempre tra anni 60 e 70, un filtro che però talvolta ci ricorda anche alcuni artisti dell'etichetta Not Not Fun, etichetta californiana, tra bassa fedeltà e una grande attenzione alla varietà e alla grana dei suoni. Da questo lavoro Rimane, esordio di Cosimo Querci, ascoltiamo un altro pezzo intitolato Manina Nera.

La forma canzone al servizio della psichedelia, subito dopo Cosimo Querci con il brano Manina Nera, tratto dal suo esordio intitolato Rimane. Abbiamo ascoltato il ritorno di un'altra formazione che arriva direttamente dall'underground italiano, Lack Observation. Qui l'immaginario si trasforma in fantastico e sfrenatamente surreale, muovendosi in maniera giocosa, stralunata, nell'ambito di una psichedelia a bassissima fedeltà che ricorda spesso quella di Elephant Six, collettivo nato ad Athens nei primi anni 90, quello diciamo del giro di formazioni come Neutral Milk Hotel, The Olivia Tremor Control, Elf Power, Apples in Stereo. I Lack Observation sono attivi ormai da diversi anni e hanno trovato una propria originalità anche dal vivo. I loro dischi ruotano spesso attorno a delle storie, a delle fantasticherie, non fa eccezione questo ultimo, intitolato A City of Gandharvas, è uscito da non molto come coproduzione fra quattro etichette indipendenti: Refe, My Own Private, Vergelmir e Almost Halloween Time Records. La struttura di questo album circonda le pendici del Monte Analogo come un serpente Midgard interdimensionale, questo leggiamo nelle note che lo accompagnano, quindi un volo pindarico dall'underground americano degli anni 90, riferimenti alle sperimentazioni di Francesco Messina negli anni 70. Il brano che abbiamo ascoltato subito dopo Cosimo Querci si intitolava Greenland Myth, Birch Canoe, e da A City of Gandharvas dei Lack Observation ve ne proponiamo un altro, The Late Ambulance for Bill Doss.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovanni Pierluigi da Palestrina. Sicut Cervus, mottetto a quattro voci con interpolazioni del Gregoriano. Elementi del coro da camera Odecaton, diretti da Paolo Dacol.

0: Di Giovanni Pierluigi da Palestrina avete ascoltato Sicut Cervus, mottetto a quattro voci con interpolazioni dal gregoriano.
1: Bartolomeo Tromboncino, diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon, fagotto.

0: Di Bartolomeo Tromboncino abbiamo ascoltato le diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon, fagotto.
1: Gaetano Donizetti. Tre liriche per voce e pianoforte. Amor marinaro. Una lacrima. Il sospiro. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte.

Di Gaetano Donizetti avete ascoltato tre liriche per voce e pianoforte. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte. Giacomo Puccini, intermezzo, dal terzo atto dell'opera Manon Lescaut. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Riccardo Chailly.

0: Di Giacomo Puccini avete ascoltato Intermezzo, dal terzo atto dell'opera Manon Lescaut, orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Riccardo Chailly.
1: Girolamo Frescobaldi, Maddalena della Croce, sonetto spirituale, Ensemble Ausonia.

0: Di Girolamo Frescobaldi abbiamo ascoltato Maddalena della Croce, sonetto spirituale, Ensemble Ausonia.
1: Mario Castelnuovo Tedesco, toccata opera 83 per violoncello e pianoforte, introduzione, aria, finale. Vito Paternoster, violoncello. Giovanni Torlonano, pianoforte.